0: Kick.
1: Snare. Snare. Snare. Snare.
0: Kick.
1: Snare. Snare.
0: Kick.
1: Snare.
0: Snare.
2: Kick.
1: Snare.
2: Kick.
1: Snare. Snare.
2: Kick.
1: Snare.
0: Snare.
1: Kick.
3: Snare.
1: Snare.
3: Snare.
1: Snare.
3: Snare.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
3: Snare.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
4: Brulante.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
3: Snare.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
3: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
3: Snare.
1: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
0: Kick.
1: Snare.
0: Kick.